sei sì, ho visto, tu risalvo la mai ru, te son vorde, vad mai flo, con exe varna Jesu. E con ma ne triplai, e versan riven no vai, da te je mut vir drei, se Selena